povertà d'innamorata, grande la tua signoria. Mia è Francia ed Inghilterra, in framar aggio gran terra, nulla me se muove guerra, si la tengo in mia balia. Mia è la terra de Sassonia, mia è la terra de Guascogna, mia è la terra de Borgogna, con tutta la Normannia. Mio è lo regno teutonicoro, mio è il regno boemioro, Ibernia e Dacioro, Scozia e Fresonia. Mia è la terra de Toscana, mia è la valle spoletana, mia è la marca anconetana, con tutta la Schiavonia. Mia è la terra siciliana, Calabria e Puglia piana, Campania e terra romana, con tutto il pian de Lombardia. Mia è Sardegna, il renno Cipri, Corsica e quel de Creti, de là del mar gente infiniti, che non saccio la bestia. Medi, Persi, Etelamiti, Iacomini e Nestoriti, Giurgiani, Etiopiti, India e Barbaria. Le terre ho dato al lavoranno, ali vassalli a coltivanno, gli frutti dono e nanno, tant'è la mia cortesia. Terre, erbe con lor colori, arbori e frutti con sapori, bestie, miei servitori, tutte e mia befolcaria, acque, fiumi, lachi e mare, pescetegli e lor notare, aere, venti, uccel, volare, tutti me fonno giollaria. Luna, sole, cielo e stelle, fra miei tesor non son covelle. De sopra cielo si ston quille che tengon la mia melodia. Poiché Dio al mio velle, possessor donne covelle, le mie ale, on tante penne, de terra in cielo non m'è via. Poi il mio volere a Dio è dato, possessor so d'onne stato, e il loro amor so trasformato. Innamorata cortesia.

povertà con letizia, non è cupidità né avarizia. Dove è il riposo e il ricordo di Dio, quivi non è sollecitudine né vagabondità. Dov'è il timor di Dio a guardare il palazzo e la casa sua, quivi non può aver luogo il nemico ad entrare. Dov'è la misericordia e discrezione, quivi non è superchianza né inganno.

0: Or la spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e duelli non fossero la mensa.
2: O battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangiano come noi,

0: Avete voi che onor costanti vi sien le vostre amanti, chi vi fessi curta, che invariabili sono i lor cori.
1: Lunga esperienza,
0: nobile educazione,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, sperimenti. Lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se toccar con mano, oggi vi fa che come l'altre sono.
1: Non ci può dar,
0: non è.
2: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 cecchini. E 1000 se volete. Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno noto, un gesto. Giurati di non farvi tutto questo.

0: e d'armarvi, figlie mie, di costanza.
1: Ma lei, qual male è divenuto a me? Qual casorio? Forse è morto il mio bene. Morto il mio?
0: Morti? Ah! Non so, ma poco men che morti.
1: Feriti?
0: No.
1: Ammo-

non son cattivo comico. Va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi starranno attendendo. Or senza indugio raggiungeli col biere. Quante smorfie, quante buffonerie. Quanto meglio per me, cadran più facilmente. Questa razza di gente è la più presta a cacciarsi d'umore. Oh, poverini, per femmina giocar 100

si fa, si suda, si lavora, e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. È mezz'ora che sbatto, il cioccolato è fatto, ed a me tocca restare ad odorarlo a secca bocca. Non è forse la mia come la vostra? Oh, garbate, signore, che a voi desi l'essenza e a me l'odore. Per pacco, vuoi assaggiarlo? Come buono! Vien gente, accesso alle padrone! Madame, ecco la vostra colazione! Diamine!

0: anche per rir.
1: Allora poi, tanto meglio per voi.
0: Sciocca, che dici?
1: No, pura verità. Due ne perdete.

sono ancor vivi e vivi torneranno, ma son lontani, e piuttosto che invani piangono

0: E silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto. Bisogna consolarle, infin che vanno i due creduli sposi, come i loro commisi, a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Destina. Quella furba potrebbe riconoscerli. Potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai farà bisogno un regaletto a tempo, un secchinetto per una cameriera, un gran scongiuro. Ma per esso sicuro si potrei ammetterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto. La sua camera è questa. Despinetta.
1: Che botte!
0: Oh, Despina mia, di te bisogno avrei.
1: Ed io niente di lei.
0: Ti vuoi fare del bene.
1: A una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano e ti osserva.

0: Non avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro, son qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue patrone han perduti gli amanti.
1: So tutto.
0: Or ben, se mai, per consolarli un poco e trar, come diciamo, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorrieno provar. Già mi capisci, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscir.
1: Non mi dispiace questa proposizione.

0: che sussurro, che strepito, che scompiglione acquisto, siete pazze, care le mie ragazze, volete sollevare il vicinato, cosa avete, che c'è nato?
1: C'è venuta! Uomini in casa nostra!
0: Che male c'è?
1: Che male in questo giorno, dopo il caso funesto!
0: Stelle, sogno, o son testo, amici miei, miei dolcissimi amici, voi qui? Come? Perché?

0: fissata.
1: Li conoscete voi?
0: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io manco in questo mondo, e vostri ancora saranno.
2: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi due rei, due delinquenti.

0: non partite!
1: Barbara, restate! Che vi pare?
2: Aspettate!
1: Per carità, ragazzi, non mi fate più far trista figura!
0: E che pretendereste?
1: E nulla, ma mi pare che un pochino di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei!
0: Oh, a me, io dire dov'ei!
1: Le vostre pene, sentirne pietà! La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga pri dei nostri, qui rimediar può solo il balsamo d'amore. Un solo istante il cuore aprite, o belle, a sue dolci faccelle, a voi davanti spirate.

0: magari se dissero, se vi scoprissero, si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: A che dar ridere?
0: Mi fatta ridere.
1: L'alba dividere.
0: E solo ridere. Passo tentato.
1: A che dar ridere?
0: Mi fatta ridere.
1: L'alba dividere.
0: E solo ridere. Passo.

0: Cagion di quel riso.
1: E avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parla il re.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio e obbedienza fino alla mattina.
1: Siamo soldati, amiamo la disciplina.
0: Va bene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non si mangia.
2: Cosa serve?

amici che avviate a far l'ora alcun torto. Non ti pare che sia torto bastante se noto si facesse che trattiamo costor? Anche per questo c'è un mezzo sicurissimo. Io voglio sparger fama che vengo

0: di aver colpa se poi nasce un imbroglio.
1: Imbroglio è una sorte con tanta precauzione.

0: avete perso l'uso della favella.
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante.
2: Amor legare membra, vero amante, da bravi incorretti.

perché se parmigiano. Perché non partiamo, perché se parmigiano. Estimo che non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo,

0: caldetta anziché no.
1: Che vezzosi arboscelli!
0: Certo, certo, son belli. Ampio folle che frutti.
1: Guiviali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Son pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia!
2: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa gli avete detto?
0: Gli raccomandai.

0: passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè.
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male anima mia, che mi par di morire.
0: Ma non terrà niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mangi belli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate, ed intanto io mi moro.
2: Sono spariti, dove diamine soniti?
0: Vi ho

0: sentite quel che fardeggio? Lo vedrete.
1: Scherza o dice davvero?
2: Questa picciola offerta ad accettare, degnatevi.
0: Un core?
2: Un core è simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
0: Che dono prezioso!
1: L'accettate.
0: Crudele! E se dur non tentate un cor fedele?
2: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato l'onor di soldato, vado ora.
0: Per pietà!
2: Son tutto vostro!
0: Onde?
2: E ce ne ti ho cara!
0: Mi farete morire!

0: amico, abbiamo vinto!
1: Un rombo, un perno!
0: Una cinquina, amico, fior di ligi e la modestia in carne!
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope! Lascia un po' che io t'abbracci, per si felice augurio, o mio fido Mercurio!
0: E la mia Dora Bella, come se diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi, e non saria mal se tu l'avessi.
0: Come? C'è sella forse alle lusinghe tue? Ah, se io potessi sospettarlo soltanto...
1: È sempre bene, il sole...

le volte vi difesi con la bocca e più col cor. Ma quel farla tanti a tanti a tanti e tanti è un vizietto seccator.

che credibile non è. Io vo bene al sesso vostro, ve lo mostro mille volte li verranno presi. Vi dite si gran tesori il ciel vi diede.

contrasto, in qual disordine di pensieri e di affetti io mi ritrovo. Tanto insolito novo è il caso mio, che non altri, non io, basto per consigliarmi. Alfonso, Alfonso, quanto rider vorrai della mia storia.

0: che siete una donna di garbo, un
1: quante spina di resa sportentai,
0: quel gammonietto ha un artificio, un'eloquenza, un tratto che ti fa cader giù se sei di sasso,
1: corpo di satanasso.

0: sei nato, cara madamnigella?
1: Hai qualche mal, sorella?
0: Oh, il diavolo! Che porti mette? Lei, don Alfonso, i forestieri e quanti pazzi hai in mondo!

0: tutti i servi, minacciorò il congedo, si lo lascia passare, veder non voglio quel senator.
1: Bravissima la mia casta Artemisia, la sentite?
0: Ma potria d'Orabella senza saputa mia. Piano, un pensiero per la mente mi passa. In casa mia restar molti uniformi di Guglielmo e di Ferrando. Ardir, destino d'espera.
2: Cosa c'è?
0: Tieni un po' questa chiave, prendila al guardaroba e qui mi porta due spade, due cappelli e due vestiti dei nostri sposi.
2: E che volete far?
0: Vanne non ripetere.
2: Comanda una brice, donna arroganza.
0: Non c'è altro. Ho speranza che d'Orabella stessa seguirà il bell'esempio. Al campo, al campo. Altra strada non resta per salvarci innocenti.
2: Eccomi.
0: Venne, sei cavalli di posta, voli un servo ordinar, e di d'Orabella che parlarle vorrai.
2: Sarà servita. Questa donna mi par di senno uscita.
0: L'abito di Ferrando sarà buono per me. Può d'Orabella

0: Ah, poveretto me! Cosa ho veduto? Cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pelerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. E fu quella fier di Ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccona, assassina, furfante, ladra, cagna!
2: Lasciamolo sfogar!
3: Ebbene!
0: Dov'è?
3: Chi? La tua fior di Ligi.
0: La mia fior è fior di diavolo. Che strozzi lei prima e dopo me!

0: ed una via piuttosto studian di castigarle sonoramente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno.
1: Dunque restate celibi in eterno.
2: Mancheran forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste. In fondo voi le amate queste vostre cornacchie smenocchiate.
0: Ah, purtroppo!
2: Purtroppo!
1: E ben pigliatele come le son. Frattanto, un'ottava ascoltate.